0: ogni sera Cicchetto e Brillantina. Una litigata con lo specchio e vai con gli occhi bassi. Scendere da solo la balena e da solo come un topo ritornare sui miei passi. Poi una volta ho detto basta, cambio tutto, cominciamo con la strada, allora ne prendo una e vado dritto, un po' difficile. E da un balcone una signora con le lanterne sulla pancia mi dice sali su che c'ho l'estate nella stanza. Era inverno e sono salito e arrivo su e lei che fa? Mi canta una canzone.
1: E chissà scorda qua canzone.

Il giorno dopo sono caduto e mi è caduto il sangue caldo dal ginocchio. E sarà stata la sorpresa, ma

0: è la prima volta.
1: Mi è caduta pure una lacrima dall'occhio. Oh, sega. Tre giorni per la cerco, tre giorni niente. L'ho trovata poi una volta al bar, a colazione. Signora, soy il cane che la segue affamato da tre dia che non la trova. Ma se lascia così un cane affamato, disse di andare, che non m'ha riconosciuto. Ubriaco, torna a casa, ma dormendo. E mi ris-

sveglio e trovo un merlo tra i capelli. Gli do un colpo di karate, lo stendo e vado al cesso a litigare con il Saponi.

0: soldato mendicante! E me ne sto così, sul letto, con la strega e col diamante.
1: Ma stasera è ubriaco lo spagnolo! A Veneto, non capisco più niente.